Assalamu alaikum, assalamu alaikum grano minamalu ya uzale biya da hawa pa chapo aur telephone palainuno gawaz de radio manata si sharia char batagram to chekala num do batagram rashi no yakinan wi zpozo mung janan rashi no grano minamalu yakinan che da batagram hawali sara aw biya batagram no yakinan che itema chikala itema shi no biya yakinan che khalak de ziyat khushale shi aw yakinan che zan khalak de ziyat kala walare no gran minawal yakinan che baltagram aw biya aman mazigar